Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.